RWR. Gut informiert zwischen den Meeren. Festa fa preparar, te torni in piazza, quel che ragazza, tengo con quella cerca menar, tengo con quella cerca menar.